You're listening KDDB in 9.7 FM from Pajonda, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Current temperature is outside studio is 67 degrees. Ya, te sono tanki, kuran shijaro, KDDB in 9.7 FM. Donna ni tagari ni zna daljan bela os kites, te donshin del kate, adotlo iastkatino test, ake ianil kit, ado ia di batahano sendol, iadit salao. Ia da holne go ada ia di nasht ajdo di nit chenig di Highway 53 don leith lo chinja di kin eleben tiin ben da anish I aja lbaz anja si aja ia di tro ia da lad ia di tiin tsitna I aja da nilin da ni go I ada da holne ako si aja ia di asho da ia di ada ka gunna I aja ilchit da etji hi ia da ni go I ada da holne si ia di tro da lad Na ia dazladin da ntkinigi un lit lo chindon le nast ezgo yadi ntkindi 53 ge e aj da nigo e ar da halne. Just for your information, the roads are flooded from Zuni Highway 53 into Rema by the roads department. The water is running over the roads, so please do not drive into it. Ado, ia dahan dan linge ia.

iya shi demo yata aru athena gishi aaj bi hulon do le sa interventions iya eto linski iya baka di bakut i aaj iya di bas eto linski bin ya iya di na kegunet ilni do i aaj di season gishi i aaj iya di kaz eto linski pe iya di to si i aaj i all star game agi iya aaj aru iya di di dena asli di MVP iya sin sahna na i aja di asago i ajaat ekona nego iya biya di big leagues ar di season gi ar iya di stand alone gi aja iya di na kichigo na nenegi i aja watena iya shi babadin gi iya di .290 iya biltina dingo di homers do iya shlatino astra di RBIs ado iya aja shi di tepidon le na kitchen iya baka di mount iya bil iya aja di 1.79 ERA ado iya nastitino shlat di strikeouts iya biye tepidino shlat do na kido tra iya aja indient ado atena iya di absence kishi aja di iya to lilti blow bin ya di baseball iya Miles Midsummer, ge showcase, ge aja iya Citizens Bank Park, ge aro di Japanese star in linigi e aja turn atza tkatino na ke iya earlier, chin this week, ge bi aro iya di lato, din da ninigi di alako, iya shi di popular players in lingo aro let, iya la di MLB, iya bi di jersey sales, e aja iya tida kahanta, aro bishin hit iya la, I aja di tkad nizan ting guna di career homer. Iya baka iya Tuesday ba Atlanta ar iya di lead out on lingo. Di shot iya bakitja di Colorado's. Iya Michael Lorenzen gishi aja aliyya di ba di elsa iya di nast oza iya di Japan. Japanese gishi aja iya bitis chingi na nanigi iya biya di majors iya di reach iya la di milestone. Agi ya aja aru di Dodgers gi ishi di na kirina asli di defending World Series champions aru aja baseball best record gi aja tkatino atladon li tkatino atra I aja di Inter iya unta inna shanta iya aja don niko iya ya jina haza an aru iya nata hane nata ntlin gi iya di North Warwick Scotland I aja nata hane I aja I di Rory McRoy, she aja took advantage I la iya di scoring holes ge e bi di ni yolko conditions da ina shan da do post I la di di bet lato iya stratino scha ben ye she iya di tragico di share ge aja iya di lead e bi di Scottish Open e aja di nton zago e aja iya da Scotty Schaefer, Gia Aja, Aru Yadi Comfortable, Goshi Ajri McRoy, Ia Din Ingo, E. Schaefer, Ia Di Struggle, Azabeth, Ado Ia Di Start, Aru Yadi Wound Up, Azabeth, E. Ajri Tisinonanke, E. Ajri Yadi Miss, E. Ladishi Yadi C, E. Ajri Tatinostra, E. Ajri Ho Cut Gay, Bin Yadi Tatazli, DB Dick Asta D. Nahai, I aja iya shi di bi iya la tisitino tse bi go di cut sigi I bi iya di iro aja iya di nzago streak I da shi di Tiger Woods I set iya la di record aja iya di shi di lad niza dino tisitino na ke I aja aja ba lako iya di na di na khai yan da I aja aja iya shi di gara fatza di bi chen di poor iya start aja ba ke di shi aja iya shi do I aja di ase iya bita di khanko binil ango I aja gib do linti ase iya di bat shtan lingo nol inlki aru iya di Schaefer I aja nigo ishi aja iya khat o iya ne I aja shoot do linti bakago iya di par aru di Jordan Smith gishi aja di England gi aja iya bi holanti ku ya ko di score I aja di tournament, iya bil, I aja di stkantino tka, aro I aja iya di ilsa di post,
شين يلا اي ازي ناست ايغو دي بتلاتشغو دي اسات نيزاتينو اتخاتينو اسا جيشي اج ار دي جويند اليا دي بي دي ريسيرش جي اي ازي تام كيم اي اتخاتينو استرا ار اي ادي ماكروي هي اي ازي دي ادو خنيس نا دا ايتا شي اي ادي سلينغو دي نات ا دون لي نات ام اس كي جي بي دي ماسترز اي ادي بي شي ابرو بي زلان تا Varo y aje y ya, si tit et ante yat eco y aje do litigi, di capo y aje at eco, ar melroy y asinigo, a conde y aje obviously, y adinan la y adiat eco is canto, ebi diat eco, di position, a conde shi laco, di surprising development ki y aje di Renaissance Club, ebis ya, Schaefer y instead gish y di head. DB is in between the range, but KD RG the round. E a bit E RG E a E la D not IG E a D at Sijim D shot the Archigo E a D Abalate Shabatede E RG earlier be the imagine E la Binye E RG title defense E be the British Open E RG the Royal Brookdale E a RG Otto B is E Otto E a D Sita Ia di ka di ki ita, ia di na ki te milo a, na di na ki bi khata, di FedEx, ia di St. Jude's Championship, agi ia aje, waru ia di Schaefer, gi si ia aje bi Holland Company, ia aje equaled, ia aje surprising, a di Patrick, ia di Conley, aru ia di ia Barnett, gi ia di Westberger, ia di Salin di Ilse, ia aje na nengi, E da di Jordan, e a Spieth, ge aji a di na kidemilo an a din tra, be ha da di Sony, open e a bachin di Sherdo lil, e aji se beat a dako di whole lead, ar e da shi di e a, e safety cut, ar e kanli e a shot e la, e aji di tistidon a din, e aji shi ya, di e a Westberger shot e la di dino tra, e a baka e a di not a nast e, Bin Yeshi Iyadi Tisidinon Se B Ardi Brooks Yadi Cope K I Aj Iyadi Sago D shut off Igi Aj lead D Nasko Dibi go Ianta in the Shata Arasto Shi D C I Aj Iyadi cut the gi I Aj di Melroy He Aj di Honisna Iyadi Scottish Open Trat Nakayeta Ik in it Shi D Aniko The wedge, he aged the cut doll with the best, he aged a bit. He had the firm turf, he aged the Renaissance. Or he had the next week, she aged, he had the Brookdale, the he aged the under the face, he had the busy leaderboard. The Nasco, the be gonna he a weekend. Or Smith, he had the runoff, and Lingo, she been yet the dingo. He aged has done the birdies. He aged early, he baka, the not a nast a yash also. E aj di be e a kunne di niz nago a this is ar di kim kwe e aj di e a bin yedi trago e a di kuja US Open e aj di Shinecock e aj hills di hold gishi aj dis din a this is gi aj di ego pat e a bakardi par e a shla e aj di dos sit e aro ishin ilko e la di bel na kigo di birdies e aj di be A kid, the Ashla Edi, the Hostaniki, Wada Kim, Gishidi fell out, Gishidi Kodako, the Athatin is a thing, DB, E. Ajin Hastan, Abate, she Ajri steadily, D. E. Nako, Ditago, not a, out of the US Open, Gishi Ajin Chicago, and Otral Aroi Ajri eventually, she got Bila, DB, Gunne, E. Ajri British Open, E. Ajri next week, out of Shidi Bansiskis go. E aj di et ego di bet lato e a di radar ki e a di kind and lingo di at e arot e a di ebo e aj da nishto lili ki baka di shi e a da nengi aro e di kip do lil di gerin e a di at ego do lili ki do kim in ego shi e do e a di do lil da di bi e a di spotlight e a di atlachin aro e a di ne e a do In inda di at inde aro ia neto ia di in inda atsko di adat egi aro shi isl bazen
Ia di si ia a se ia han go et e ar ia se i ande na si nes di bic eja di ch ehi aajid do lelegi di at e go di si ia di si lelegi a kone di at indi di dalt sigi dat egi di kane si di kep ia bit a ar ia di kep ia bit a ar ia si ban sis kies go e si aajid shon ia di a kede di ia couple weeks igi i aajid Ado ia, si di met ia French Patrick i aje ia astra di nos la ado i aje ia la go di shot gi i aje lead ia di sato ia belti men hu li a di group gi aje ia asad ne zat di no tra di no tra i aje bol tra go ia di defending champion Lindy Chris ia di gutter up ado i aje Scott Lindy Ape ia ba Robert Mick Glintyre i aje hi ia thrilled i la di gallery i a bie nas aje si di benago di par i a di tra arish la atakone i a bel i a di tra din it is age di pretty putt a di career gishin aje i a di kunzako i a di yu itza i a di bichin i aje raised o liki i a di paputter i bichin di statue gi a aje di be ar ia di gyrr ap i gei chi ia nas na ia bi gaki ia di Melroy ar ia di McIntyre gei chi a di lla di shot ia bat ando ia di li di gei di na nini gei ia di sepid at da kone chi a di be drive ia la di a kone ia di khut da ko di ia wispy grass ia bel di ni yoli gei ia a ia di be na da go ar di ba iron Gishi di bounce i atza di hard out of the roll atza achan go shi bichin di lhad nizat din i aji yards i ad bakajin do i adi bakagun adi green i bikichin aji television tower gi ya aji ado i adi bi clip i la di nijan go i bitzan do i adi drop i adi nas a akonder shi di fell i la di convert ado nil di par ajan Ia di kondashi bi ia dit ia na ki go nat a shi ia da gas bin ia i a ji di go na no nelki i a ji ia di na khai ki ar ia di gutter up ki ia shi di come off at za di victory ia last week bi ye di John Deere Classic i a ji ar di British Open and ki ia a ji di offer ia di tra go di spots di bichin di Leading finishers, Iato, Ita, Ishindi qualified, the Sato DB, Ishindi position, I Ajdi halfway point and Lingo, Gay Aj Yadini, Kola Ivan, Yadi Dillonson, Gay Shi Ajdi Germany, Do, Waro Yadi, Nakidnezatin, Do Ash Latino, Se Bigo, Nebbi Yedina San, He Aj Honisna, the Ilse, I Ajdi European. Open gi do shi di tour gi a jan shi yel tse dey khan ta iya bi ye di Australian Open are honestly di shi iya shi di shi nervous nt e iya ni go iya khat zi are di iya di at iko na nani gini fio gi shi aaj din sanne di bi ye iya di bi kha gi are i aaj ye di kapo di at iko iji gi i aaj iya di out there are che iya di do I aaj iya din shi inda bich iya lako di bi gi ado iyan na nigo shi di shi a ay di game gi iya nigo iya khat zi do a jnil tko iya di sports news iya lal jn a do leil aro khe aro nis nil tsaan de gi aro wach na ul kir gi kori yan shi shi jaro K3B 89.7 FM do nani tsa aliyad kuro go ne nan hi dish nil

test results ki e e ya ador nishi ki e to tata nila jo e khat ada zeta te pin ya shato nishin zen go antibiotic di chik khash khash to bikiche jo di chik ki e dal kha nen ki e to ta si e ya ab to e khosh or list tata nila akho di ade

good morning, ella dosto aroin da shi anche nata de giusto le nata ha tin sa ho shi ella ho ta andao niro le la good morning do le sto